0: Anegiang Boroni inuti doktu angir cokulungai, nalugi bagenai. Nuwaran hei, sape kutsi, sape rangabusi. Angin jokan duka ti. Nalau cikut nalai juku wiket.
1: Anga yuk sakuru wai.